Tecchi, una produzione I. Balla insieme a me, come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà. Canta insieme a me.